0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Romántica 96.1.
0: Anoche googleé.